diwrn dy un lai a dy di ffeifo i adell do i a di ffeist i do li lli di si harsh sanctions mawr di farcyn i as i a di rata di bydlaco i as di bydlaco ar di minimum sanctions mae'r sy'n gysi di be i adre di churches canyon la i adres an gysi i di respond which i a di can sorting sy'n gysi wyth di ynta Ydy ni wedi dingo i asio a ni wedi bishops i asio socials summary i a fi ydi Switzerland aro i a i Vatican gysio asio

sabedan hadit ayahatashtit la bela datslin enlin nasoh ne chishin zon zagoshi ntsila tsikhisnde adot lati ni hili da haloni eshit aholon do lestasin zon ta eya natsos bik eta hoji lande jo eti ba anda atsiton da benda anne sho jo ta eya beta hoji jo eya et anda da ta e bagant eta hoji lan et anda ta e bendel nish a conjoint ae dibe kashigi ebe nada del nishtorle a kodi de mobis kana ado ha hotol jisti ya ischasso as tranjeto a benegoshe ya alchinin dal nishtoen da la swido sanida yeda dish nishigi da nan nishbata hatist anishi koebelch da huita ado le khit a e da ido khit a e ben da nish be dibe kashigi e a kut a e ade belch da huita Arinda Slin Adoshin Eya, Nere Tako, the Daja Keda Hot, Indo in the Aja Gomadi, the Kaya, but it's Ada Nost Isigi. Adi Shin Hihaljisto, Lito, in the Tanere, a Slaha Hot, so the Shabe in a Holjisto, Lithnere, Danish Jahida Hol Yeda Hahoidi, there is just so sustained at Dai. Jenko Nature Eden, the initial E Adi, it's what the Ilnet or Lithnere, a Slaha Hot, so Jack. A con codoci da si e da hosen do lis codo hasi il zito. Cioè isi ni hiji igi e ya hot abe e hosen hot a e al ke da ni nel. A con de di to modo na ki cego ne di sostet yo al kal con ne di ya is just so bigi. La ho e ya a kuit a yo to ne to alt zuo ni za ne codo ni. Beka si bita di il nishen khala.

ebits ado eiat edda ni la. Ado di la ta lato aje benanish edda ni la ta lato ndas ba egi e aje sto yo.

team e ajit e yahat o ya hulon la ta nila e ajit e yahat o bahana kotisa ajit e yashin yach e hotanot ne e ajit e yahat o

the same I la I age I adi vi follow I age velaco I adina din trigo I spiritual I age di bastans arbol tangoshi I adi niznago di teke I asiti tepido yago vida khagi aro I abe chi testify I la di vi age abe the defense kishin vi di state case I age di khalnego di na kita dada no pinzgi ishin pe I aji yadi do I yadi harm aro linz da di people ishi aji di pe yoyo ningi aro pe I aji acknowledge I la di vi yadi cross examination ishi aji di pe I albazen di di kagi shi di bi yi I aji di hot trailer I bin yadi kinil kiil kid aro ya di ventilation ishi aji di do I adi at it and they conde I aje di downplayed I la di conditions and ge I aje aro shi di I adi I a trust I di she I aje di na albasko aro pe I anigo shi I adi nedil kid I adi god I aje bless shi do lil gidi she I aje di at indi na adle shi di be nhi aje hap di zago di bi ye I aje di che di ge aro be shi yadi claim I la be I yadi thought I la di dikhe kishi aje I yadi gun di I out hun shi I aje na elklago aro be I anigo be shi aje I ya di shot gigi aje di possible be I shi aje yon ango I aje yadi ande shi yadi